sirete da mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para. Evo cara, nema para. Evo cara, evo...

cha cha, e non se solo con la bocca. Sì, un versuch, sì, un incidente per combinare come musica de hip hop.